0: Corruption, een 12-inch versie door je speakers heen. Nou, nog twee platen te gaan rond deze. Van Pino, Danjo. Uit 1981.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho